toda la giornata venerà. Ora il taco, un lume in tapo e gli altri lo vuoi. Mette in piedi che la prossima gamma. Chi ne trova venerà neanche un po' l'ottava. Adatta che non è una gamma.